In pijanja di città cit, capcate già di gago, pussi già la nanter cit, sapcate già nan dormi in pido, acu para yang es, munkin permula an baru di ke berbes.